0: Qua è di essere abituato a studiare il RAM, parole di tutti, di fare tutto, di fare sbagliate storie, di fare tutto.
1: Marketing memberitahu dunia bahwa Anda ada, sementara media sosial membuktikan mengapa Anda layak dipilih.